vedio, vale ma non valvena, un lampo di dolor si tua valena. Muto sei tu, sospiri, hai

Che vedio? Quale malor malvena? Un lampo mi dolce figlio tuo valena. Muto sei tu, sospiri, ai tu